0: Metavo voseo accusumento agio evangelio.
1: Tengevis ne jochene fran, ipsoi centenigum, kyrie, flogisone, ctu cata.